0: strategi gastronoma. Qua pisca adia mi iegiu. Pukici di washte wanici.
1: Qua qua shige ki. E ash ko.